si perula, ma cruso stati, siam si di cui, capi lo bade, men vudo rula, si camustacet, ma